0: Si vuole si viaggia anche di notte tra le hit senza alcuna interruzione. Ci sono due super DJs in console, Matteo Ebbis e Domunari. Ci sei tu che balli con noi al 393-800-3000 e che non manchi al nostro numero. Senti qua.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Luca da Dorgiate.
0: Ciao.
1: Varese.
0: Agli amici di Varese.
2: Ciao
0: un bacio.
2: Don.

siamo arrivati alla fine. Eh sì, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io vi saluto, vi ringrazio, soprattutto con Gedo, Matteo Epis e Domunari. Da parte di Don Cash è tutto. Ci sentiamo come sempre tutti i giorni, dalle 13 alle 16 nella Family del pranzo. E poi domani per l'altro episodio del Party Set, dalle 23 alle 4. Mi raccomando, ci

0: The Groove Man su Disco Radio. Con I'll Be Your Nightmare si chiude l'appuntamento di oggi con la Stare del Ritmo. Sono Alessia Ruisi, ci risentiamo domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora comincia l'appuntamento con From Disco to Disco, le hit più ritmate della città da sentire senza interruzioni, come sempre dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica di Disco Radio, che tornerà ovviamente questa sera alle 21. Nel nostro appuntamento anche il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, ma prima di tutto, come sempre, una delle nostre novità è quella delle 7 in punto. E allora signori, novità da sentire già pronta, ma anche il nostro numero pronto a ricevere i vostri messaggi al 393-800-3000. Raccontateci chi siete, che fate mentre ascoltate la radio, o magari anche semplicemente dei saluti con una nota vocale o un messaggio di testo. Novità già pronta, buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Si parte immediatamente con il nuovo di Herbie, si chiama Lie to Me.

RV che si chiama Lie to Me su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend insieme alle hit più ritmate della città senza interruzioni. Abbiamo scelto anche la prossima che è già in sottofondo dal 2004, le Destiny's Child e Lose My Breath.

0: su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend dal 2019, in questa mattinata di sabato che stiamo trascorrendo insieme, mentre abbiamo già preparato uno dei nostri Rhythmic History, per cui siamo già pronti a suonare un po' di dance storica per voi. Torniamo indietro, in questo caso fino al 1997.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: I servizi fiscali sono un peso insostenibile.
8: Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
12: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
13: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Disco Radio. Allora, 1997, per ascoltare la prossima torniamo indietro nel tempo, proprio fino a lì. Abbiamo scelto un altro dei nostri Rhythmic History. Arrivano Tu e Visa e la la la.
16: Rhythmic History. Oh, la, la.

0: il disco di De Pausa che si intitola Magnetic. Su Disco Radio c'è l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Nella prima parte, che va avanti fino alle 10, con me sono Fabrizio Sironi, c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me appunto sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, ma soprattutto il lunedì è giornata di oroscopo, quello di Mr. Lee, che questa volta è finito a Giorgia.
1: Giorgia,
0: sentiamo.
1: 11, 12, 13, allora facciamo così, che tanto chi se ne frega.
0: 11, 12.
1: 89.
0: 89, 89.
1: Nata sotto segno. Occhio, che cade il mulo. Anche agli impedimenti stolici qua.
0: Certo, incredibile, va bene.
1: Comincia la Giorgia. Benessere.
0: Il benessere per Giorgia.
1: Cara Giorgia, anche se ogni tanto ti viene il dubbio, ricordati che, come diceva Hannibal Lecter, il mondo è pieno di persone squisite. Cerca e assaggia.
0: Poi fritto è buono tutto, no?
1: Esatto, è nel caso frigile. Vale frigile.
0: E continuiamo con il lavoro per Giorgia.
1: Cara Giorgia, sì. Hai mai fatto caso che, se nessuno ci ha mai fatto caso, appena uno ci fa caso, poi tutti ci fanno caso? Facci caso!
0: Certo.
1: Classico al lavoro, no?
0: Sì.
1: Classico.
0: E chiudiamo con...
1: Amore.
0: Io lo rifarei con un po' più di vibrazione.
1: Sembrava... Molto bene. Nostra Giorgia!
0: Amore per Giorgia, prego.
1: Comunque è stata verificata mia estensione, sì. E mina fatti da parte proprio, mina levati.
0: Ci dica,
1: cara,
0: ci
1: Giorgia,
0: dica, per Giorgia, sì.
1: Ricordati cosa importante, in amore,
0: sì.
1: Non dire mai gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: Ah sì?
1: Ma soprattutto non dire mai mulo,
0: sì.
1: Se non ce l'hai nel sacco.

0: Ascoltiamo belli svegli perché con Mariolino siamo lo squadra più pazzo che c'è!
1: Belli svegli!

0: 2015 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove abbiamo già preparato le previsioni del tempo per le prossime ore. Le sentiamo.
1: Meteo.
2: Ci attende una giornata di sabato 9 maggio sulle regioni di nord-ovest, con tempo per lo più asciutto ed assolato, una temporanea tregua dalle perturbazioni. Cieli sereni o poco nuvolosi e clima mite piacevole in giornata, con punte massime attorno ai 23-24 gradi, ad esempio su Torino e su Milano. Ma vi anticipo un nuovo cambiamento: domenica, con l'arrivo di una perturbazione atlantica sul territorio, tornerà nuvolosità, pioggia ed anche un calo delle temperature. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
6: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
7: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: 22.
1: Ne arrivano ancora 4 da sentire senza interruzioni. Ci sono Prezioso e Marvin con Let's Talk About Men, ma anche That's Her di Cyril, il disco di Kungs dal 2000.

0: Si chiamava Let's Talk About The Man. Il disco era quello di Prezioso e Marvin su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove nella prima parte c'è anche il meglio di Belli Svegli. Andiamo avanti fino alle 10, esattamente come succede in settimana dal lunedì al venerdì a partire dalle 7 con la squadra al completo. Tra gli ospiti di questa settimana, a volte desiderati, a volte un po' meno, come in questo caso, c'è il nostro Mr. So.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
8: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
7: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
8: Questa era un'edizione straordinaria.
9: Autorigoldi
10: a Milano dal 1906.
0: Allora andiamo fino ad Asti per mandare un po' di saluti ad Andrea che ci sta ascoltando da lì, c'è anche Silvia da Torino, grazie, entrambi ci hanno raggiunto al 393 800 3000, così abbiamo ricordato anche il numero per tutti quanti. Arrivano subito Anima e Beautiful.
11: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.
12: You make me feel alive again.

sono già le 8. E quindi è il momento di sentire un'altra delle nostre novità in questo sabato mattino di lavoro per tanti, di relax per altri. Quindi se avete acceso la radio solamente adesso arrivate in tempo per sentire un disco nuovo che abbiamo già scelto, tra l'altro. È quello di Rita Ora e Serve. Si intitola If It's Not

tra novità delle 8 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Ancora buon sabato a tutti voi. A proposito di musica, continuiamo con una canzone che ci piace da morire. Il disco nuovo di Bebe Rexha e Faithless si chiama New Religion.

0: Fino in fondo anche la canzone di Ava Max è Sweet But Psycho su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre siamo pronti, nonostante abbiamo toccato con questa canzone il 2018, a tornare ancora più indietro, fino al 2004 per Rhythmic History.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
6: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
5: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
6: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
5: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
6: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
5: Nuove Energie, l'energia della tua

0: tua città.
1: Edizione straordinaria. L'arrivo della bella stagione sta attirando gli amanti dell'aria aperta verso il punto vendita Bertoni. Alla base del fenomeno oltre 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor, tra mobili da giardino, barbecue e tutto per il campeggio. Gli esperti confermano, una volta entrati, è difficile non ritornare.
2: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
5: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
6: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
7: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Shop like Fox!
11: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
3: Disco Radio.
4: Lo abbiamo detto poco fa, il 2004 è la nostra destinazione per ascoltare un po' di dance storica. Arriva Rhythmic History, che abbiamo già scelto. La canzone è quella di Global DJs, The Sound of San Francisco.
3: Rhythmic History.
5: The Sound of San Francisco.

0: Beh, la canzone era quella di Offenbach e Sofiane Pamor, che si chiama Cynical, su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli, che riascoltiamo in pillole proprio il sabato e la domenica. E questa volta è il turno delle rime di Spam, il nostro poeta indesiderato, che ne ha realizzate per Tony.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto su Disco Radio. Tony, dove sei? Dove ti trovi? Che fai? Dici tutto.
1: Allora, adesso sono in autostrada, sto andando al lavoro.
0: Ok, e in che zona?
1: Ad Orbassano.
0: Orbassano, e tutte le mattine chilometri e chilometri di autostrada per arrivare, oppure il tragitto è breve?
1: No, è abbastanza breve, è una ventina di minuti.
0: Quindi il tempo di sentire, tra le altre cose, le rime che Spam ha preparato per... Tony.
2: Marzia.
0: Per Marzia, per Marzia, per Marzia. E chi è Marzia? Te lo chiediamo in anticipo, così evitiamo gaffe strane dell'ultimo minuto.
1: È la mia compagna.
0: Ok, allora Tony, per Marzia, la sua compagna. Spam, se è pronto, io a questo punto
3: ci sono.
0: Leggerei le rime di Spam.
3: Buongiorno Disco Radio, sono

0: Tony. Come mi alzo, alzo pure i toni.
1: Là. Tony per Tony.
0: Ne risente la mia compagna Marzia, che dei miei atteggiamenti ormai è sazia. Mi dà tante carezze, sì. Mi sopporta. Semplicemente chiudendo la porta.
1: Ma certo, fuori.
0: C'è un problema però. La sento lontana. È chiusa in camera sua da una settimana.
1: Marzia!
0: Dov'è?
1: Marzia!
2: Allora, secondo me non era male. Non so però se Tony ha apprezzato. Che dici, Tony?
3: È bellissimo, oh.
2: Allora scatta l'applauso spontaneo, sentito.
1: Andate,
2: proprio per
1: andate sempre d'accordo, Tony, tu e Marzia?
3: O sì, c'è... Sì. Diciamo che è la parte più tranquilla lei.
1: Ah, ok, quindi okay. Sei tu il casinista, allora fa bene a chiuderti fuori, hai ragione.
2: Senti, ma secondo te Marzia ha sentito?
3: Credo che stia dormendo, ma gliela faccio recuperare sul podcast.
0: Da una settimana sta dormendo.
1: Sì, tra l'altro in camera chiusa dentro.
0: Camera chiusa.
1: Speriamo,
3: sì, probabilmente.
4: Belli svegli.

0: In originale di Shakira con l'aggiunta di Ed Sheeran, Hips Don't Lie, versione 2025, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Al 393-800-3000 invece aspettiamo i vostri messaggi, anche solo per dei saluti.
1: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Sono già pronte anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Arrivano Robin Schulz e Ambers, One and One è il disco di Robert Miles, e Taylor Swift che risentiremo con Opa Light. E poi dal 2011 abbiamo scelto Fabri Fibra e Tranne Te.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.
7: Okay.

Uè Giorgiana, giù dalle piante, eh? Nella City al mattino si ascolta belli svegli. Understand? Believe me. Ok, belli svegli.

0: canzone che si chiama Hamburgs. Su Disco Radio c'era anche Robin Schulz nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove torna il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, ve lo ricordo, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e con voi che il martedì avete delle lamentele da risolvere con un lo facciamo anche questa mattina, sentiamo chi c'è. Allora cominciamo con l'ufficio lamentele di questa mattina, vediamo quali sono le questioni da risolvere, via!
1: Se c'è una cosa che non sopporta la mia macchina che mi sta facendo impazzire, prima il motore, poi gli iniettori, ma basta, ho finito i soldi!
0: Questo è difficile da risolvere. Una cosa che non sopporto è quando la prof dice che dormo in classe. No, risolto.
1: Cosa? Non sopporto quando i prof non programmano le verifiche.
0: Mamma che nervi.
1: Mentre dormo,
0: ma dillo, no, ma scusami, no, tutta sorpresa. Se c'è una cosa che non sopporto è il mio capo che si arrabbia quando usciamo alle 18. Peccato che quello sia proprio il nostro orario di uscita da contratto. Allora
2: due minuti di straordinari fame.
0: Finisci
1: non sopporto di restare a piedi con la moto.
0: Quello
1: ti capisco.
0: Se c'è una cosa che non sopporto, mamma, ti ricordi quando ti sei fatto tutto il viale?
1: Lì però è perché non avevo fatto la benzina.
0: Vabbè, però sei rimasto
1: è colpa
0: a piedi.
1: Mia. Sì.

0: In poche parole diventa in, altro che serate in discoteca o cene gourmet, il nuovo status symbol è restare a casa, avvolti in un pile, se fa freddo, con una tisana, adesso non è più tempo, ma magari sul balcone a leggere un buon libro o una serie TV e nulla più, alla faccia di chi fino a ieri era considerato, va detto, un eremita, no? Una sociale, se osava dire no, guarda, non esco, sto troppo bene sul divano, sono stanco, non mi va di far niente. Ora invece questa roba qua può diventare di gran moda, è la Finlandia proprio a dettare il nuovo trendy. Il pigiama e le pantofole prendono il posto del tacco 12 e l'abito lungo. Se non è una rivoluzione, poco ci manca. Va detto, per anni ci siamo presi dalla paura di perdersi qualcosa di bellissimo se non si fosse usciti di casa. Niente, la risposta che arriva dalla Finlandia è molto chiara, si fa niente, si sta in casa, magari si invita qualche amico e si passano momenti di tranquillità. Questo dovrebbe farci arrivare più carichi il lunedì mattina quando poi ricomincia la settimana. Siete d'accordo su questa teoria qua? Vi è mai capitato nel weekend di strafare, fare mille cose, le ore piccole, cene, aperitivi, magari anche vedere posti belli? Ci sta, ma andrebbero fatte con calma, con cautela, senza chiedere troppo a se stessi, alla mente e al fisico. Voi che farete in questo fine settimana e questa sera? Fatecelo sapere al 393 800 3000. Vale anche non far nulla.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: A Milano dal 1906.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
11: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Shop like Fox!
12: Arriva la moda del dolce far niente nel weekend, quindi vale anche stare in casa e non organizzare cose particolari.

0: a stressarsi con appuntamenti del sabato sera, con aperitivi, con cene. È nata questa nuova moda in Finlandia, ovvero il dolce far niente. Quindi abbiamo detto a voi, se c'è qualcuno là fuori che questa sera non farà assolutamente niente, perché pare essere di moda.
1: Ciao Disporato.
0: Ciao.
1: Sto ascoltando la notizia del DFN, il dolce far niente. Sono anni che la applico quando non lavoro e si sta troppo bene a casa davanti alla TV o a leggere un libro.
0: Vero.
1: Ciao, buona giornata. Paolo dalla provincia di Vercelli.
0: Ciao Paolo.
2: Buongiorno Vale. Danilo da Sedriano.
0: Ciao Danilo.
2: Allora, io stasera non faccio niente.
0: Ecco.
2: Relax a letto, perché domani ci si alza presto, un altro giorno di lavoro, quindi niente, si sta a casa tranquilli tranquilli. Ciao Valentina, ciao a tutti, un abbraccio.
0: Anche a te un abbraccione.
3: Ciao Vale, siamo Fra e Cami. Stasera cenetta dal nostro vicino in giardino,
0: tranquilli,
3: una cosa semplicissima.
4: Poi,
3: e poi tutti a dormire.
0: No,
3: ciao
0: vabbè.
3: Ciao,
0: ma io vi amo ragazzi, io vi amo. Le 12:03. No vabbè ragazzi, i nostri ascoltatori sono unici, nessuno ha ascoltatori belli come i nostri. Siete i benvenuti su Disco Radio, avete il nostro numero 393-800-3000 per raccontarci come sta andando questo fine settimana, quali sono i vostri programmi, progetti, sms, whatsapp, ancora meglio sentire la vostra voce, note audio. Vi aspettiamo qui, adesso il nuovo di Zerv e

con la novità delle 12:06. Buon sabato 9 di maggio, fuori il sole almeno qui su Milano, per cui un altro weekend che ci concede

possibilità di fare cose belle, che so, anche un giro fuori porta, c'è chi sceglie il lago, la montagna e il mare anche in questo fine settimana, si prende e si va quando c'è il sole, insomma c'è voglia di fare cose belle. Quali sono le vostre? Al 3938103000 prendetevi un pochettino di tempo per fare un salto sul nostro sito discoradio.it per votare la vostra musica preferita, così da portarvi a casa con un pizzico di fortuna i nostri premi, i nostri gadget. La musica vi accompagna in questo pomeriggio che dà il calcio d'inizio alla nostra terza ora insieme. Jennifer Lopez e David Guetta.

0: progetti, da dove state ascoltando la radio, tra poco vi portiamo indietro nel tempo, perché torna l'appuntamento fisso con La Storia del Ritmo, un disco dance storico tra un attimo per voi. 1996 vi dice qualcosa?
1: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di Nuove Energie.
2: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
1: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
2: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
1: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
2: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
1: Nuove Energie, l'energia della tua città.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Barassina 131.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
14: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
15: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
16: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Shop like a Fox!
18: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

minuti, vi tiriamo in mezzo come spesso succede al 393 800 3000. SMS, WhatsApp, note audio, perché parliamo delle vostre paure, dai, delle vostre fobie. Almeno una nella vita l'avrete avuta, magari un periodo, poi è passata. Parto io, così rompo il ghiaccio. Terrore per i ragni e paura strizza quando devo prendere un aereo. Voi vi aspettiamo qui alla radio, ne parliamo tra un attimo.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto. Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/Milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Are you ready?
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle

0: live anche di giorno. Disco Radio.
1: Almeno una volta nella vita anche voi avete avuto paura di qualcosa, fobie, tipo volare l'aereo per molti, aracnofobia per altri. Di cosa avete paura? Al 393-800-3000, ne parliamo tra poco, adesso Zivert Life.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Lady Gaga, Doechii e Runway su Disco Radio, è l'ultima che suoniamo nel giro del From Disco to Disco, una decina di minuti prima delle 13. Tutti quanti nella vita almeno una volta hanno sperimentato la paura di qualcosa, paure che spesso derivano da quando siamo piccoli, no? Che so, la paura delle altezze, la paura di volare, la paura di qualche animale in particolare, tra le più diffuse quelle dei ragni. Ci avete scritto al 393-800-3000, vertigini, il terrore del vuoto, ce lo scrive Simona in questo caso, e poi sentiamo un po'.
1: Dunque, io ho il terrore del sangue e poi mi fanno paura molto anche i pipistrelli. Per 2 anni, 2 estati mi sono entrati in casa,
0: che incubo,
1: per cui ho un brutto ricordo di quelle estati lì. Spero che quest'anno non si ripeta la stessa cosa.
0: No, speriamo.
1: Sono Antonio di Parma, buon sabato. Ciao
0: Antonio, ciao.
2: Buongiorno Disco Radio. Io ho paura delle cartelle esattoriali.
0: Certo, di quella abbiamo paura un po' tutti, anche perché quando arrivano, no? Un po' come il Natale. Vabbè, a parte gli scherzi, secondo i dati emersi da una recente indagine condotta nel Centro di Ricerca in Psicologia dei Consumi e della Salute all'Università Cattolica Campus di Cremona, un italiano su 2 ha paura di perdere attrattività fisica con l'avanzare degli anni. Quindi praticamente gli italiani hanno paura di invecchiare, mentre il 47% teme di non sentirsi più utile per il prossimo. Insomma, il tema dell'invecchiamento viene vissuto prevalentemente come una minaccia alla competenza, all'immagine e al ruolo di utilità sociale. Per gli italiani la vecchiaia è un tempo che, va detto, no? Inizia sempre più tardi. L'ingresso nella terza età viene collocato, infatti, intorno ai 71 anni, segno di un'idea di anzianità in trasformazione rispetto al passato, quando a 40 anni eri già vecchio per le nuove generazioni, in linea con l'allungamento dell'aspettativa di vita, ovviamente. In questo scenario diventare anziani non coincide più con l'età pensionabile, ma con una soglia simbolica più elevata che viene associata soprattutto

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
11: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
15: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
14: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
15: Questa era un'edizione straordinaria.
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Sempre più vicini alle 13 nel nostro sabato insieme, ancora una manciata di minuti prima di chiudere questa terza ora. Ne abbiamo ancora un'altra a disposizione, perché come sempre resto qui fino alle 2 del pomeriggio. Adesso Fisher, abbiamo scelto Rain.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

perché molti di voi si godono il meritato relax, ma attenzione, non ci dimentichiamo ovviamente di tutti quelli che là fuori lavorano anche nel fine settimana, per cui il mio abbraccio stretto stretto virtuale arriva a tutti quelli che sono impegnati lavorativamente parlando. La novità, la prossima, Madonna, Sabrina Carpenter, c'è cioè Bring Your Love.

su Disco Radio insieme, Bring Your Love, si chiama così la novità, 5 minuti dopo le 13 che passa su Disco Radio. Prendo la nostra ultima ora insieme, buon pomeriggio a questo punto, buon sabato, buon weekend a quelli che si mettono con noi in contatto in questo istante, magari salendo in macchina, organizzando questo pomeriggio. Avete tutto il nostro numero? Ah no, non ce l'avete ancora, allora segnatevelo, 393 800 3000 per inviarci i vostri messaggi, WhatsApp, note audio, ancora meglio, io lo dico sempre, così almeno possiamo sentire la vostra voce, ma non solo, possiamo anche mettervi in onda alla radio. Voi protagonisti come sempre, e protagonista anche la musica. In questo sabato pomeriggio abbiamo scelto la sua grinta, la sua energia. La riconoscete? È lei, un unico nome, si chiama Pink.

0: Era Lovely su Disco Radio dal 2016, 13 e 14 minuti, la storia del ritmo. Tra un attimo prepariamoci a saltare, già pronto King Africa.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
12: Preparati a fiorire ancora. La collezione

0: estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
2: Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Edizione straordinaria. L'arrivo della bella stagione sta attirando gli amanti dell'aria aperta verso il punto vendita Bertoni. Alla base del fenomeno oltre 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor, tra mobili da giardino, barbecue e tutto per il campeggio. Gli esperti confermano, una volta entrati è difficile non ritornare.
4: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Disco Radio. Apriamo i cassetti dei vostri ricordi, lo facciamo ogni ora su Disco Radio e tutte le sere in Extended Version a partire dalle 21, in quel caso un'ora con Alessio Loisi, adesso 2001. King

0: 13:35 minuti su Disco Radio. Abbiamo ancora una mezz'oretta da condividere insieme nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Non muovetevi perché ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
4: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night!
5: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Disco Radio Party Set. Disrupt and drop.
8: Groove to the baseline.
9: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: Disco Radio.
1: This is Rap and Drop.
2: Su Disco Radio c'è musica senza interruzione, from disco to disco weekend, dalla mattina fino alla sera alle 21. Tra poco chiudiamo la seconda parte, in arrivo Robby Mistretta, intanto ci godiamo queste quattro senza interruzione. Riparte

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Oltre il sentiero dorato
6: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
7: Regia di Gabriella Foletto.
8: Il 27 maggio alle ore 20:30
9: al Teatro Pime di Milano.
5: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
6: www.artenelcuore.it.
10: Vi aspettiamo!
11: Noi e Trento
12: non esistono barriere.
13: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
14: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
15: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
17: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
19: Ancora una decina di minuti a nostra disposizione. Tra poco concludiamo la seconda parte del From Disco to Disco Weekend, così da entrare nel vivo del pomeriggio, lì la terza parte con Roberto Mistretta. Adesso ancora un po' di musica fino alla novità. Anche Mick c'è, Fabulous.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: anche meno, raga, calma comunque. Che c'è?
1: Sono le due, sì, le due,
0: con
1: le
0: due, sono due, due disco radio. Ok, Babbo Natale.
1: Auguri da Babbo Natale.
0: Ma non è un po' tardino per lei, signor Babbo Natale?